0: bianco. E non mi rompo, io no che non mi rompo, non mi rompo. Io no che non mi rompo, non mi rompo. No che non mi rompo, no che non mi rompo. Tempo.
1: Algo bueno está sonando. Y pronto escucharás más. En esta frecuencia. FM7.